Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ti faccio tutta faccio con certezza, faccio un amico da buttata porta, ma tu con pochi

0: Mandano a parlare della sofofa. E va, va, va!
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre è mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare.

in casa può bastare. Papà va sulle furie quando è vero, continua a dire se non sei scassata. Chissà quando ti scendi in tantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è a notte, se cocca sembra che fetterà sotto. Mamma se lascerei ogni mattina e non contente una giornata sana. A caffettera tene sempre mano, pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male, è vecchio sì, ma poluzzata è nuova. Scusate, sì che lo può passare alla di prova, perché ho presente non andava funzionò. Papà in certi punti pure a torto.

mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che solo col caffè lo trovo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, ciao, mamma mia.

0: Per mia gemmone, l'amica che guardava e sorrideva, come agnello pronti già di neve, disse mia madre, si può carregò. Ma che ne fate voi in amore espressa? Se fecero due da zambressa a ambressa. L'amica disse, ma guamo che espressa, sta casa terra antica in una lassa.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

ci dice l'oinì, non parla tanto, abbrevia tre parole, tutti i fatti che appunta, l'amore quando elettrico, ma subito arriva, se voglio bene, so tre parole, sì tu sta mia, so tre parole, non di bugia, so tre parole, se voglio ancora, quanto ne so, sì tutta buona, so tre parole. Asciuto pazzo, sono tre parole, e fatta qua, fatta chiullata, già va sa, non mi tocca, scusate quante so.

mia, perdonami. Se dopo 7 anni sono tornata a casa, mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, come salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

forze fenucchie, tengono brutta voce in d'arecchie, sono i duri vini e si marracchia, te scarga la canna in tornucchie, forze fenucchie.

0: se sciarap. Si è arrivata a piazza sto mese ship. Un margance mettere per coppa. Nu valne non si racchie sparatrappa. Su se sciarap.
1: Femmina bella sembra una duzza.

goda gabusa. Fronnegaroga, mangagua curtesana carcerada. Però chi non c'è mannata poco, sa fanno adesso sempre nudo auto. Fronnegaroga.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti in un mondo musso, a bravo l'ananas, lo prosegga ragazza, si fa me. Si tu ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, la rasata che bene che fa, un baravisa c'ha sapo pure da, un baravim baraviso con te, sempre con te, con te. E perciò, rido subito mamma, io meno di noi, meno di noi, di ragazzi di mamma, nel fratello, la rasella, piccinella, piccinella, lo tandino, lo morsillo che te fa, ma tu viene la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasilla, pozzichillo, mo potà, sì? Se ridi non c'è scorno, ma spegnimi l'inferno, ti narasato un giorno, ti chiedo e nulla più. Ma tu mentre mi fai un pizzarriso, cucine, ti fermi all'improvviso, e poi piange con me a te, ma stasera più scampo non c'è, immagina fa una rasata con te. Stavo fa una rasata con me, stavo fa una rasata con me, fatela, la caspita della sera, rammella, stavo bella bella, tu tieni un mondo musso, a bravo l'ananas, non frutteca ragazza si fa me. Tu ride stasera così, sto di mano mi dice cicci, ma rasate che bene che fa, un baravisa c'ha stato pure da, un baravim baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, rido subito mamma, io meno di noi, io meno di noi, rido subito mamma, mi fratello la rasella, piccinella, piccinella, lo cantino, lo morsillo che ti fa, ma tu tieni la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasilla, pezzichino, mo potà, sì? Fatta rasata con me, sono fatta rasata con me, rimmevo, si è svenata cosa, rimmevo, ti piace o pizzarrisa, così non viene niente, la treccia, la maruccia, la tazza e pro recoccia, si fa me. Ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, ma rasate che bene che fa, un baravisa c'ha stato con te, un baravim baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, io venuto di noi, io venuto di noi, dico caspita mamma, mi fratello la rasella, piccinella, piccinella, un tantino, un morsillo che te fa, ma tu tieni la bocca bella, tu nulella, non vasilla, pezzichillo, mo portà. Ah!

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Beh, lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano il drammatico.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: molto bella per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra. Per...
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra...
0: È una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatti pareggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: appena l'ho fatto pareggiare, se no.
1: Non ti dispiacere, non ti
0: no, no, no, no, no. È una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: trasmette.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: cuor, ai să ne gura voș, n-a văzut dat cuor, că ne sunt la dor, mi s-a numit ore ce, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: su mi serve un break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando devo mangiare?
2: Chi cammina paga soia, non può mai arrugliare.
3: E questa faccia affumicata era tutta la matrica.
2: La stringa con re, cammina e viene appresso a me.
3: Ecco uno può fare quel cavolo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che cantano la propria terra e artisti che diventano voce della propria terra.

lasciarsi accarezzare dai ritmi eleganti e avvolgenti della bossa nova, in un incontro raffinato tra il respiro internazionale di questo genere e l'anima profondamente napoletana che da sempre caratterizza la sua musica. Da questo nuovo orizzonte musicale ripercorreremo una carriera costruita con passione, sacrificio e autenticità. Dall'emozione senza tempo di Abbracciami, diventata la colonna sonora dei sentimenti di migliaia di persone, fino a Vivo, passando per Via Partenope, le tappe più significative del suo cammino artistico e umano. Ma Andrea Sannino è anche un artista che ha sempre trovato la propria forza nei valori autentici, negli affetti e nella famiglia, punti fermi che hanno accompagnato ogni sua scelta e sostenuto il suo percorso sia nei momenti più belli che in quelli più complessi. Parleremo quindi proprio di musica, di identità e anche di quel legame indissolubile con Napoli, una città che nelle sue canzoni è presenza viva, fonte inesauribile di ispirazione. Un racconto che attraversa melodie, valori, radici per scoprire non solo l'artista ma anche l'uomo dietro le sue canzoni.

Benvenuti, oggi abbiamo il piacere di ospitare un grande artista del panorama musicale partenopeo, amatissimo da tutti, Andrea Sannino, che è una delle voci più autentiche che riesce a coniugare perfettamente l'anima più passionale e melodica cantautorale napoletana, della tradizione napoletana, adesso anche con un progetto molto ambizioso, perché sta unendo appunto il suo stile partenopeo pieno di calore, di energia e di solarità ad un ritmo più caraibico. In questo

0: progetto in un bel tre, in realtà un triplice singolo che si chiama proprio Bossamo, in cui la musica napoletana si unisce alle sonorità caraibiche. Ciao Andrea, benvenuto, sono felicissima che tu oggi sia qui con noi.
1: Ciao Francesca, anche io tantissimo, buongiorno a tutti. Niente, è bello ritornarci, poi ritornarci con questo progetto che, come dicevi, è molto ambizioso, no? Perché non strizza sicuramente l'occhio a quello che è il mainstream di oggi, ma io sono uno che se ne è sempre un po' fregato, e quindi quando ha voglia di fare qualcosa, sperimentare, che la musica è anche sperimentazione, lo fa senza pensarci troppo, ed è uscita questa idea insieme a Mauro Spenillo, alla Wanema che lo ha prodotto, di Bossamo. Dal titolo si capisce appunto unire la lingua napoletana al genere bossa nova, che prettamente, sai, nasce in Brasile, quindi è apparentemente lontano, ma in realtà in termini di sonorità è molto vicino a noi.
0: Sono molto vicini, ma anche come, proprio come temperamento, come,
1: sì,
0: come solarità e
1: come calore,
0: modo, calore,
1: no?
0: E anche di modo di affrontare la vita. Sono due filosofie di vita che sono molto vicine, e poi si adatta secondo me tantissimo anche allo spirito estivo, quindi
1: esatto,
0: di festa, che comunque ci... Siamo ormai in estate,
1: sì,
0: quindi meglio, cosa di meglio che ballare la bossa nova insieme,
1: sì,
0: alla tua voce, alle tue canzoni qui a Napoli. Abbiamo portato un po' di Caraibi qui e noi ci portiamo, tra l'altro, la musica napoletana è musica contaminata, quindi aprirti
1: da
0: a
1: sempre,
0: nuove sonorità,
1: esattamente,
0: e nuove contaminazioni.
1: Infatti guarda, poi approcciarmi a questo genere musicale mi ha permesso di scoprire che poi in realtà tantissimi altri artisti napoletani lo avevano già fatto molto prima di me. Beh, tralasciando Pino, il grande Pino Daniele, che
0: certo,
1: nelle sue sonorità, diciamo, sempre ce l'ho ritrovato a volte un po' di bossa nova, ma addirittura ho scoperto che il grande Fred Bongusto, ad esempio, aveva tradotto in lingua napoletana La ragazza di Ipanema, che è la canzone simbolo del genere bossa nova, ed è stata una figata, perché poi io in realtà qualche anno fa, sempre proprio per un progetto radiofonico, mi inventai un po' sta cosa che si chiamava Dillo in napoletano, di tradurre dei successi nazionali e internazionali in lingua napoletana, proprio perché tenevo sto puntiglio a dire: guarda, ma se io solo mi viene tradotto in inglese, perché noi non potremmo tradurre un brano dall'inglese al napoletano? E mi inventai questa cosa, ma in realtà vedi, è come se alla fine non mi sono inventato nulla. Noi a Napoli abbiamo questo gene della genialità che in realtà ci tramandiamo da generazione a generazione. Quindi anche quando ti pare di aver scoperto qualcosa, in realtà se vai indietro nel tempo c'è stato sicuramente qualche altro artista napoletano che l'avrà già fatto, perché è proprio nell'aria, capito? Napoli l'idea ce l'ha nell'aria.
0: Non solo, è una città di porte, una città di contaminazione, una città di approdi, e quindi questi scambi sono da sempre, fanno parte proprio dell'anima napoletana. Forse per questo il napoletano è anche così geniale e così, perché prende un po' da tutto.
1: Prende un po' da tutto.
0: Ah, questo, lo scambio anche crea sempre movimento e crea sempre qualcosa di molto interessante. Se dovessi delineare un fil rouge che unisce Miseno, Bossamo e Lacrima, quale sarebbe?
1: Allora, sicuramente tre modi di raccontare l'amore. Infatti anche nel videoclip, che è un'altra sfida che ho voluto fare, tu prima hai usato un termine bellissimo, che è triplice singolo, no?
0: Sì.
1: Più che un EP, più che un album, Bossamo esattamente un triplice singolo, perché in realtà sono tre canzoni che sono unite tra loro, e nel video, ovviamente, chi è un po' appassionato di cinema come me sa che il piano sequenza è qualcosa che da sempre affascina lo spettatore, cioè lo dico per chi
0: dovesse ancora, mai la telecamera,
1: che non si stacca mai la camera,
0: non si stacca,
1: esatto,
0: mai,
1: non c'è montaggio, non c'è premi, inizia a registrare dall'inizio e smetti alla fine. Quindi ho unito tre canzoni, 12 minuti circa, in un unico piano sequenza. È stato difficilissimo, perché poi l'abbiamo girato sulla spiaggia di Miseno. Il regista è stato Max Castelli, con Gino Scuotto, che è stato un grandissimo operatore steady. Insomma, è stato un lavoro fatto davvero prima piuttosto che dopo, mentre registravamo, perché abbiamo fatto le prove, no? Perché basta, nel piano sequenza, basta che qualcosa va storto, devi ricominciare tutto da capo. E fortunatamente dopo due o tre volte poi siamo riusciti ad avere la registrazione finale, ed è stato bellissimo, perché appunto siamo stati sulla spiaggia di Miseno, quindi con il monte, con Capo Miseno sullo sfondo, E l'idea era quello di attraversare anche il momento di luce che ci dava la giornata, perché siamo andati al tramonto. A un certo punto, in quel posto, dopo le 7:30, 8, il sole cala dietro la montagna di Procida, e noi volevamo quello, perché la prima canzone, Miseno, è un amore all'approccio iniziale, quindi ha bisogno di luce, di energia, no? Bossamò invece è l'amore consolidato, quindi raccontare una storia che è in atto, che è vissuta in quel momento col sole, appunto, che se ne va dietro la montagna. Quando poi il sole è sparito totalmente, quindi c'è quel blu di penombra che ti dà anche un po' di malinconia, parte Lacrima, che invece è un amore finito. E quindi ho dato un senso anche alle tre canzoni, anche con l'aiuto della natura, no? Del meteo, del tempo, del sole che cala, come metafora, appunto, dell'amore che svanisce.
0: E adesso ascoltiamo, io vorrei sentire proprio Bossamò. Abbiamo sentito all'inizio Miseno, adesso Bossamò, che hai detto, quell'amore che si consolida, esatto. L'amore forte.

0: Possiamo, proprio lo dice anche il titolo, questa commistione tra l'anima partenopea e le influenze caraibiche. Come sei riuscito a esplorare nuovi mondi senza perdere appunto la tua identità artistica?
1: È stata una bella sfida, ovviamente lo abbiamo fatto, l'approccio c'è stato rimanendo nell'essenziale dell'arrangiamento, e questo devo fare i complimenti a chi lo ha prodotto e arrangiato, che come sempre, come tutti i miei brani praticamente, è la mano di Mauro Spenillo, le mani di Mauro Spenillo. Io ti devo dire la verità, ho fatto anche un lavoro sul canto. Chi mi conosce nel modo di cantare che ho nelle altre mie canzoni noterà sicuramente un cambio di range, di registro vocale, che è voluto. Ecco, non andare a toccare per forza di cose note alte, gorgheggi e gorigori vari, che nel genere bossa nova non servono assolutamente a nulla. Lì serve l'anima, serve il testo, quindi focus centrale il testo, e senza bisogno di abbellimenti, perché è già il mondo che ti deve trasportare in un'area protetta, mentale, cioè rilassamento totale, che anche una semplice sbavatura non voluta per far sapere quanto sei bravo a cantare può dar fastidio, secondo me.
0: Vabbè, noi conosciamo benissimo le tue capacità vocali, la tua estensione vocale, la tua voce limpida e cristallina che si nota anche in questo brano, in questi brani, però cioè, come hai detto tu, diventa più avvolgente, diventa più calda e trasmette quell'emozione che ti avvolge come la bossa nova, che è qualcosa come una brezza,
1: esatto,
0: d'estate
1: che ti arriva addosso e ti dici che bello.
0: Tu la senti nella pancia, la senti nel cuore, la senti sulla pelle e inizi a ballare, ma è un ballo lento, un ballo che ti crea qualcosa di veramente, da una parte pieno di energia, ma dall'altra parte anche a quella leggera vena struggente di saudage, no?
1: Esatto, esatto. Così, che noi a Napoli invece è apocondria, no? Vedi, ci unisce anche in questo.
0: Esatto, assolutamente.
1: Abbiamo quella strana sensazione che hanno anche i brasiliani quando siamo lontani da Napoli, scatta quel velo di ipocondria che ci contraddistingue rispetto a qualunque altro popolo italiano, credo.
0: Il trittico si apre proprio col brano Miseno.
1: Miseno,
0: che è un posto, diciamo, bellissimo di Napoli, e nella tua scrittura c'è anche questo profondo legame con la tua terra. Come vivi il rapporto
1: tantissimo
0: proprio con la tua città?
1: Allora, in primis, piccolo asterisco su Miseno, perché è proprio un luogo che ti dà l'energia creativa, e mi andava, non l'avevo ancora fatto, di omaggiare quel posto, perché come dici tu invece ce l'ho quasi per vizio ogni tanto di omaggiare tanti posti della mia amata Napoli. Napoli è sempre nelle mie canzoni. Quando mi dicono ma per te è stato un limite, riferendosi forse al fatto che appunto io canto in lingua napoletana, e quindi in lingua napoletana, sai, andare poi in giro in nazionale in Italia potrebbero non capirti, ma come abbiamo detto prima, adesso questa cosa è superata.
0: E poi lo diciamo sempre, la musica, anche il linguaggio napoletano, è una lingua anche da ragazzi, senza capirne perfettamente le parole, un testo in inglese,
1: esatto,
0: un testo in francese.
1: Mi capita ancora oggi, non essendo io
0: in portoghese,
1: madrelingua inglese, non capisco una parola, ma amo le canzoni di Bruno Mars come amavo le canzoni di Michael Jackson. Insomma, la lingua napoletana è una cosa che ti avvolge e ti fa emozionare anche se tu non riesci a capire per filo e per segno quello che dici, che è proprio il suono della pronuncia che è
0: magico. Proprio musicale,
1: è musicale.
0: Fatto con le tronche, no? Che
1: esatto,
0: è proprio quella musicalità che è perfetta, si sposa perfettamente con le canzoni. Adesso ascoltiamo Lacrima.

0: che abbiamo detto che parli di un amore finito, c'è cioè una dimensione più malinconica, sì, però non per questo meno luminosa, perché abbiamo detto, come di raccontavi tu, è bellissima la metafora che hai fatto del sasso, c'è sempre qualcosa che resta, un po' come l'equazione di Dirac, in cui basta che due oggetti sono entrati in contatto, due persone sono entrate in contatto, che resterà sempre qualcosa dell'altra dentro la persona che ha incontrato, quindi c'è qualcosa che non finisce
1: mai.
0: Non finisce mai. E cosa racconta questa canzone anche di te, delle emozioni che vuoi trasmettere?
1: È anche verso le proprie canzoni, spesso c'è la domanda, dici, ma le tue canzoni sono come figli? Anche verso le proprie canzoni c'è questo tipo di concetto, cioè amori che non finiscono mai. Perché Lacrima in realtà è l'unico brano dei tre, mentre gli altri due sono totalmente inediti. Lacrima appartiene al mio primo disco non edito, pensa, non edito vuol dire che io lo feci uscire con la consegna porta a porta, stampammo 500 copie, non è mai stato pubblicato, però era un disco che conteneva 10 canzoni, tra cui Lacrima. Era il 2008 quando l'ho scritta Lacrima e praticamente non c'era nulla, non c'era un pubblico, non c'era niente, c'era soltanto io che volevo un bigliettino da visita per andare in giro e dire piacere, sono io, questo è il mio disco, il mio primo disco, che si chiamava appunto Senza Accordi, no? Che era, giocava un po' con le parole, sia per Senza Accordi musicali ma anche Senza Accordi discografici. Ero proprio un ragazzino che sognava e Lacrima era una di quelle canzoni che l'avevo messa nel disco, non aveva mai avuto giustizia. Oggi che invece ho un pubblico, ho una fanbase consolidata, io ho voluto ridare giustizia perché ho sempre amato quella canzone e mi sentivo male sul fatto che magari avevo quel rimorso.
0: Non avessi avuto il successo che meritava.
1: Non parlo nemmeno di successo, la visibilità che meritava. E quindi l'ho rincisa in versione ovviamente bossa nova rispetto alla prima, che invece è molto più pop. Però io ho dato una nuova vita. Ecco, le canzoni che non si abbandonano mai sono sempre lì, come il sasso nello stagno. A un certo punto lo puoi anche recuperare e gli dai nuove onde, nuove vibrazioni. E devo dire che ho avuto grandi consensi dalla critica, che ogni tanto, ecco, uno... io amo il pubblico e preferisco sempre, come dire, il consenso del pubblico è quello che poi realmente decide, però poi quando dei professionisti o dei critici musicali scrivono benissimo delle cose che fai, è anche quella una sensazione bella.
0: Ti conforta, è bello.
1: Assolutamente, perché poi ti rendi conto che, ecco, il tuo sperimentare poi ripaga. Come quando ho fatto ad esempio il duetto col maestro Peppe Barra, no? Che sicuramente non è stata la canzone trend su TikTok, come dirti, però mi ha permesso di avere critiche importantissime che mi hanno onorato proprio come un premio, perché cantare con Peppe Barra e poi cantare una canzone del genere così bella, così teatrale, ha fatto curriculum indubbiamente nella mia vita. E tornando a Lacrima, come l'ha accolta? L'ha accolta, guarda, ci sono due tipi di pubblico. Una che me la richiedeva già da anni, io l'anno scorso l'ho messa al mega concertone che ho fatto all'Arena Flegrea, allora io la feci nel live, mi accorsi che c'era una parte del mio pubblico che la voleva riascoltare e l'ho rincisa, e quindi quel pubblico l'ha riamata, ma poi invece c'è anche un altro pubblico che l'ha totalmente scoperta.
0: Quando uno ha un grande successo come quello ad esempio di Abbracci,
1: sì,
0: quando poi dopo devi pubblicare un nuovo progetto,
1: io ce l'ho avuta,
0: tensione, cioè nel senso,
1: no, oggi non più,
0: il successo è uno sprone a fare ancora meglio, ti dà sicurezza nella pubblicazione di qualcosa di nuovo, oppure si crea quella tensione, quella paura di non essere all'altezza del...
1: Allora dipende dal successo della canzone, perché ci sono successi e successi, ecco, e questo non lo dico con presunzione ma lo dico perché ormai ne ho consapevolezza. Cioè Abbracciami non è una canzone di successo qualunque, diciamo così, e io mi sono accorto negli anni che è proprio una canzone che è entrata nelle vite delle persone, non è più mia, è degli altri, quindi quando tu hai un pezzo così, allora il problema un po' ce l'hai, con un'estrema sincerità, un po' ce l'hai perché tu sei sempre quello di, ok? Però poi se con la tenacia, con lo sperimentare, te ne puoi anche uscire. Io ormai da qualche anno, fortunatamente, oltre ai brani che prima avevano un discreto successo e comunque il mio pubblico ha sempre cantato, però ne è arrivata un'altra che è diventata una vera e propria hit ovunque, che mi ha fatto prendere anche una fascia generazionale pure diversa da quella di Abbracci, ma io parlo dei ragazzi delle scuole, 15 anni, 18 anni, 20 anni, che è questa mia canzone che si chiama Via Partenope. E Via Partenope, se tu oggi vai a vedere le statistiche anche dei miei brani più ascoltati, ha superato ormai da qualche anno anche Abbracci, cioè proprio in quantità di streaming, no? Per la prima volta ho respirato, ho detto, vedi, la gente mi ha accolto anche con un altro codice, non solo quello di Ambracci, ma che è poi quello delle sonorità anni 80 che ho seguito anche in altri pezzi miei, Data voglio troppo bene, 1985, la stessa Spielberg che è la canzone, una delle ultime che è uscita, che mi sta dando già tante soddisfazioni anche nei live. Io ho contaminato sempre insieme a Mauro la musica napoletana con questo sound e beat anni 80 che un po' mancava dai tempi di Nino D'Angelo, no? Ispirato anche a lui, forse, che è stato il primo
0: che
1: a fare questo.
0: Funziona tanto.
1: Funziona ancora tanto, oggi. Sì, sì.
0: È immortale.
1: Anni 80, anni 70, vedi un gruppo che amo che sono i Nugenea, no? I Nugenea, sì. Che fanno un genere. Fabiana, che poi tra l'altro ho anche nel disco insieme a me con un pezzo bellissimo, appunto. Si chiama Vomere con coraggio, andatela ad ascoltare. E appunto loro usano sonorità 70-80 nella lingua napoletana. Accoppiamento sempre meraviglioso, anche nel 2026.
0: Ascoltiamo Via Partena.
2: Ehi, hey, aspettava, a che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai, con me noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Sento

0: Via Partenope, Andrea Sannino che è qui con noi in studio. Partiamo dal suo triplice singolo che è uscito al 5 giugno, ma adesso stiamo ripercorrendo un po' tutta la tua storia. Questo appunto era un altro grande successo che si affianca a quello di Abbracciami. Quanto ti senti cambiato appunto da allora, da quando hai scritto Abbracciami a oggi, anche attraverso questo nuovo progetto Bossa Nova?
1: No, tantissimo, perché comunque sono passati dal 2015 più di 10 anni, e inevitabilmente in 10 anni, proprio in questi 10 anni, la mia vita è cambiata tantissimo. Sento la maturità di un ragazzo che non è più un ragazzo, ma è un uomo di 40 anni, che è padre
0: di 3 figli
1: e che vede la vita con altri occhi, con più occhi, anche gli occhi dei figli. Indubbiamente questo
0: bellissimo
1: va nella penna, finisce nella penna e nella carta, e quindi io mi accorgo che oggi, e probabilmente ecco, le canzoni che ho scritto nel 2014 oggi magari farei più fatica a scriverle, perché sono la stessa persona che però è più ricca di esperienze, più ricca di gioie, più ricca di dolori, e quindi tutte queste cose poi nel testo, nelle canzoni, nella scintilla che scatta si sentono. Io quando sento un pezzo che esce oggi mi accorgo che è un Andrea diverso rispetto al 2013.
0: Io so che stai facendo un progetto bellissimo legato al tuo libro Prima di Abbracciami.
1: Sì.
0: Che è edito da Mea Edizioni con una prefazione di Maurizio De Giovanni.
1: Sì.
0: Che ha avuto un successo strepitoso, primo in classifica per tanto tempo, ancora adesso è sempre primo nelle classifiche, e lo stai portando in giro per raccontare poi la storia di un ragazzo normale, di un ragazzo che però è riuscito a realizzare i suoi sogni, quindi
1: sì,
0: un esempio per tutti, perché nella vita basta crederci profondamente che ce la si può fare.
1: Sì, guarda, al di là delle classifiche che pure ci sono state e ne sono stato felice, però proprio prima che uscisse il libro io avevo chiesto una condizione a Mea Edizioni, appunto, di portarmi nelle scuole, perché di fare le presentazioni del libro nelle librerie basta, quindi praticamente occuparsi solo dell'aspetto commerciale del libro non mi interessava, ecco perché dicevo, ma chi interessa la storia o la biografia? Non è che io ho vinto l'Oscar che può interessare la mia biografia, chi interessa? Sì, al fan, ma è una cosa che poi finisce lì, quindi non lo volevo fare nemmeno il libro. Poi mi sono convinto perché dietro la mia vita c'è una storia, come dietro la vita di tante persone. Io ho l'opportunità però di raccontarla, ecco, di avere un microfono e farlo, e quindi di diventare anche una testimonianza per tanti ragazzi che magari, ecco, vedono l'artista solo come il personaggio che ce l'ha fatta, senza magari sapere che dietro ci sono storie che possono essere messe in campo anche da loro. Infatti la frase, lo slogan che scelsi per lo Scuola Tour era "non hai scuse". Io andavo in giro nelle scuole di tutta la Campania, ma anche del Sud Italia. Sono stato ad Andria, a Taranto, a Bari, a Potenza, insomma tutta la Campania, Basso Lazio. Appena abbiamo aperto le richieste, sono arrivate telefonate da tutte le scuole, dalle elementari alle università. Io ci sono andato sempre gratuitamente, talvolta con grande fatica, perché finivo il concerto, che ne so, la sera prima, tornavo a casa alle 2 di notte
0: e ovviamente mi
1: dovevo svegliare all'orario scolastico per andare nelle scuole, ma non mi è mai pesato, perché ho avuto una botta di energia e di vita da tutti i ragazzi che ho incontrato, che mi ha anche quello cambiato. E devo dire, Francesca, che i ragazzi mi ascoltano con 2 occhi spalancati e riesco ad attirare tantissima attenzione, che me ne vado a casa sempre felice di aver conquistato sicuramente l'attenzione e il cuore di tanti ragazzi che si trovano in un'età scolare, appunto, e che si fanno tante domande sul futuro, come me le facevo io, come me le faccio tuttora.
0: Perché il successo, cioè, non è un miracolo che arriva all'improvviso,
1: no,
0: ma si costruisce passo dopo passo, e ci sono anche momenti di difficoltà. Tu hai avuto dei momenti in cui di sconforto, in cui pensavi di non farcela?
1: Hai voglia, tantissimi, tantissimi, e li capisco pure. Momenti di sconforto, momenti di confusione, finita l'età della scuola primaria, quindi la scuola media, io andai a casa e dissi, mamma, io voglio fare un musicista. E mia mamma, ovviamente all'epoca non c'erano i licei musicali che erano gratuiti, no? C'era il conservatorio, ma prima di andare al conservatorio devi fare un esame, quindi c'era bisogno appunto di una scuola di musica, e quindi richiedeva un costo, il maestro privato. Quindi mia mamma, per non dirmi tutte queste cose che ti ho detto adesso, disse, oh, io mamma, bella, però preparate pure un piano B. per non dirmi, guarda, io sono preoccupato che tu vuoi fare musicista, come mangi poi, capito? Come... perché è una carriera tosta, no?
0: Certo.
1: Come tutti i sogni, quelli più ambiziosi sono carriere dure. E quindi il mio piano B fu iscrivermi alla scuola alberghiera, e dopo la scuola alberghiera diplomatomi poi col massimo dei voti, perché sono anche un grande cuoco a casa.
0: Dai.
1: A casa oggi però, mi iscrissi alla facoltà qui proprio a Fuori Rotta di economia aziendale. Quindi io faccio l'esempio ai ragazzi, dico: ragazzi, ditemi cosa c'entra. Io sono partito che volevo fare il liceo musicale, mi sono iscritto all'alberghiero e poi mi sono iscritto alla facoltà di economia aziendale. Cosa hanno in comune queste tre cose? Niente. Dopo tanti fallimenti tu correggi sempre man mano il tiro, e poi se ti fai trovare pronto prima o poi arriverà il tuo momento. Però dovete fallire, dovete sbagliare. Non che per
0: fa
1: paura
0: parte
1: di sbagliare
0: del percorso,
1: tu stacco. Dici: ho paura di tirare il rigore, non lo vado proprio a tirare, ma non diventerà mai un grande calciatore. Devi tirarlo e avere anche la paura di sbagliare.

0: E questo invece era Vivo di Andrea Sannino, che è qui oggi con noi in studio. Un bellissimo brano dedicato al
1: questo l'ho dedicato a Jacopo,
0: sì. Jacopo, l'ultimo arrivato. Come lo hanno accettato gli altri due fratellini?
1: No, ma ce l'hanno pure loro.
0: Ce l'hanno pure loro.
1: No, ah, tu dici come hanno accettato a Jacopo?
0: A Jacopo.
1: Ma io
0: Jacopo.
1: Pensavo il fatto che loro che Jacopo avesse una canzone. No, io ho fatto una canzone per ogni figlio.
0: Ah, dai.
1: Sono stato molto, capito, democratico. Vivo, no, Jacopo lo hanno accettato benissimo, cioè perché hanno un'età appunto che Gioia 7, Alessandro 5, già sono i fratellini e la sorellina maggiore che ci ascoltano. Io sono poi molto orgoglioso dell'educazione che stanno avendo e che ci stanno dimostrando di saper assorbire. Quindi sono ragazzi sensibilissimi, lo hanno accolto come si accoglie un bambino che arriva col suo sorriso, che diventa un raggio di sole, e loro sono in grado già di percepire queste emozioni.
0: Cosa c'è che tu pensi che il tuo pubblico non sappia di te, che non sappia di Andrea Sannino? C'è qualche
1: forse
0: una zona tua che ancora non hai rivelato?
1: Sì, forse i momenti in cui resto deluso di qualcosa o da qualcuno, i momenti in cui sono triste, perché uso i social per tantissime cose, soprattutto per i momenti felici. Quindi ecco, pubblico la nascita di miei figli senza problemi, perché io penso che ormai i social fanno parte della vita, ignorarli è un
0: come
1: errore.
0: Come li vivi? Cioè, nel senso, per te sono
1: vivo
0: un'opportunità o a volte anche una schiavitù, la necessità proprio di
1: indubbiamente quando hai la lucidità di fermarti a pensare, ci hanno profondamente cambiato. È triste sempre vedere un tavolo a cena quattro persone che hanno il telefono e non si parlano, quello sicuramente. Quindi secondo me vanno dosati, però vanno anche utilizzati nel modo giusto e possono essere sicuramente un vantaggio. Ecco, ad esempio, oggi basta pubblicare un brano sui social, se il pezzo arriva alla gente puoi fare successo anche senza avere una major alle spalle che ti distribuisce. Io lo uso però, come dicevo, come alternativa alla quantità di notizie brutte che ci arrivano. Io dico, siccome quando scrolli lì sul telefono ti escono sempre immagini bruttissime, qualcuno deve fare anche la parte di quelli che pubblicano invece notizie belle, incontri, racconti, e io lo uso così. E quindi mi riservo spesso di pubblicare delusioni personali, quindi il pubblico non lo sa spesso di tante cose di cui resto male o dei momenti miei più bui, perché non li pubblico. E quindi non li pubblico, ma ci sono,
0: quindi nel senso che nessuno è scevro da momenti di malinconia, di
1: sì, no, ma quelli personali no, io non mi riferisco solo a quelli personali, mi riferisco anche se tu fai un tentativo, che ne so, per hai presentato la tua canzone a qualche parte, non vieni accettato, non vieni preso, c'è chi lo scrive. E io non sono stato preso, sono dispiaciuto, sai, per avere magari il quanto sei bravo dal pubblico. Non ti preoccupare, io non la voglio questa sorta di
0: sprone dal pubblico, perché è qualcosa che poi la forza la devi trovare in te.
1: Perché devo accettare in me stesso, bravo, che magari non è stata presa, non ho superato sto provino perché forse ho sbagliato qualcosa. Non mi serve che il pubblico mi dica so bravo.
0: Ma non è che spesso ci sono degli errori che uno compie, semmai
1: non era il momento giusto, non era quella che cercavano, assolutamente. Però la delusione resta.
0: È vero. Però lo dici sempre, la tua famiglia è anche la tua forza. Quanto ha influito anche nell'uomo che sei oggi e nell'artista che sei?
1: Tantissimo, tutto è al punto che non riesco a vedere, secondo me, un Andrea diverso da quello che è oggi, capito? Cioè, se mi immagino il futuro, io spero di continuare ad avere sempre questa condizione di vita e familiare che ho oggi, perché non riesco a vedere l'Andrea artista distaccato dalla sua famiglia, quindi è pericolosissima questa cosa. È talmente radicata in me la mia famiglia, il valore che do alla mia famiglia, che non riesco a scindere le due cose per niente.
0: Bellissimo.
1: Quindi io e Mainella siamo destinati a un amore eterno, capito? Non possiamo.
0: No, siete bellissimi, devo dire.
1: Ovviamente, se lei ovviamente la pensa come me, io oggi ho la certezza che lei la pensa come me, perché gli amori finiscono pure. Fortunatamente non è questo il caso.
0: Però quando ci sono i valori giusti e la forza giusta per portarli avanti, quando ci sono le idee chiare e soprattutto un progetto comune di vita come il vostro, sicuramente sarà luminoso e durerà per sempre, eterno. E quando scrivi una canzone, qual è la prima persona a cui la fai ascoltare?
1: Ma sicuramente l'ascoltiamo tante volte in studio quando la scriviamo, quindi è Mauro. Io e Mauro Spinello siamo sempre i primi, un po' perché poi l'abbiamo scritta. Però poi dal tragitto che faccio da Fuorigrotta, perché lo studio è sempre qui a Fuorigrotta e torno a casa a Portici praticamente, la sento altre volte e me la porto fino a casa. Quindi quasi sempre, tutte le volte, è Marinella la prima ad ascoltarla. Ed è, devo dire, molto critica, quindi mi fa capire sempre. Non è che è una che dice su tutte belle, devo dire la verità.
0: Qual è la sua preferita?
1: Forse la preferita di Marinella è Abbracciami, perché è a lei dedicata. Io, il testo è proprio scritto, racconta una parentesi di vita che ha riguardato me e Marinella, quindi questa la rende molto fiera, orgogliosa, e sicuramente Abbracciami è la sua canzone.
0: Di averti ispirato una hit così
1: eterna, così ormai degli altri.
0: Bellissimo. Oggi hai ancora dei sogni nel cassetto?
1: Tantissimi.
0: Ce ne vuoi rivelare qualcuno?
1: Ma per esempio il Festival di Sanremo è uno di quelli, perché mi manca. Cioè, sono riuscito fortunatamente ad avere un pubblico anche fuori da Napoli senza il festival, che a volte immagino, dico, quanto sarebbe bello portare il mio messaggio anche a un pubblico così numeroso, così vasto come quello del Festival di Sanremo. Però ho un sogno particolare che è molto difficile. Ci è riuscito forse solo Geliero negli ultimi anni, di andarci con un testo in napoletano, ma non una parola in napoletano, proprio tutta la canzone. Però a volte il regolamento lo vieta, adesso non lo so quest'anno come sarà il regolamento.
0: Ti auguro di poterlo realizzare, perché saresti un bellissimo portabandiera della nostra napoletanità soprattutto del nostro cuore, perché tu sei una persona di grandi sentimenti, di grandi valori, ed è bello che esporti e dai anche agli altri l'importanza di questi sentimenti, che sono fondamentali nella vita e che fanno la differenza, perché forse quando si seguono cose così effimere alla fine si sente sempre un vuoto esistenziale, invece riempire la vita di cose importanti,
1: di cose importanti.
0: Allora veramente crea quella solidità che poi ti permette di avere il successo, ti permette di affrontare anche le difficoltà della vita, di superare gli ostacoli, di accettare delle delusioni e di andare sempre avanti. E noi ti auguriamo sempre un successo crescente.
1: Grazie.
0: Di conquistare il palco dell'Ariston ma soprattutto di conquistare sempre il cuore di milioni di persone. Grazie Andrea di essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E noi chiudiamo a questo punto con Abbracciami.
1: Esattamente. Ciao a tutti, sognate sempre.
2: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose, sti cose tu sai.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama.
1: Amore non muta in poche ore o settimane,
2: ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio.
3: Se questo errore e mi sarà provato,
0: io non ho mai scritto
2: e nessuno ha mai amato.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Guarda, chi si fanno proprio in legge a cazzo loro? Secondo me a noi la pensione non ci arriva.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente.

su facciamo presto, andiamo la incontra con la banda in testa. Zazza, zazza, zazza, tutto quando è malucca, zazza, zazza, Isaia stacca, Isaia stacca.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimenticare. C'era la banda di Vignadaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantare. Come allora quelli avai, ritornò.

Abortassami se non troverò lei che è tanto bella, accontenterò Edro a sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che tal.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi.

Se stai ascoltando il disco sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, miei a quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Già se che scende il DM senza ride, niente su lungo pola che i padri ancora aspetta e accetta. Le luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco a resa. Se a voce a toi mi chiamano da impresa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo, forse mi aspettava a casa.

faccio soli. Rasi ghiacciare in tuo cuore senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruirci lenta sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole e che niente ti consola. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Rai Radio Live Napoli.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

con i pugni sempre chiusi nell'inverno delle cose, quel sottile chiaro scuro di scordarsi di sé, come un sasso aspro e grande.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che cantano la propria terra e artisti che diventano voce della propria terra. Andrea Sannino sicuramente appartiene a questa seconda categoria. Con lui faremo un viaggio che parte dal suo ultimo progetto discografico, il triplice singolo Miseno, Bossamo e Lacrima. Tre brani che segnano una nuova tappa del suo percorso artistico. Canzoni che si aprono a sonorità inedite, lasciandosi accarezzare dai ritmi eleganti e avvolgenti della bossa nova, in un incontro raffinato tra il respiro internazionale di questo genere e l'anima profondamente napoletana che da sempre caratterizza la sua musica. Da questo nuovo orizzonte musicale ripercorreremo una carriera costruita con passione, sacrificio e autenticità. Dall'emozione senza tempo di Abbracciam, diventata la colonna sonora dei sentimenti di migliaia di persone, fino a Vivo, passando per Via Partenope, le tappe più significative del suo cammino artistico e umano. Ma Andrea Sannino è anche un artista che ha sempre trovato la propria forza nei valori autentici, negli affetti e nella famiglia, punti fermi che hanno accompagnato ogni sua scelta e sostenuto il suo percorso sia nei momenti più belli che in quelli più complessi. Parleremo quindi proprio di musica, di identità e anche di quel legame indissolubile con Napoli, una città che nelle sue canzoni è presenza viva, fonte inesauribile di ispirazione. Un racconto che attraversa melodie, valori, radici per scoprire non solo l'artista ma anche l'uomo dietro le sue canzoni.

0: da tutti Andrea Sannino, che è una delle voci più autentiche, che riesce a coniugare perfettamente l'anima più passionale e melodica cantautorale napoletana, della tradizione napoletana, adesso anche con un progetto molto ambizioso, perché sta unendo appunto il suo stile partenopeo pieno di calore, di energia e di solarità ad un ritmo più caraibico in questo progetto, in un bel tre, in realtà un triplice singolo che si chiama proprio Bossamo, in cui la musica napoletana si unisce alle sonorità caraibiche. Ciao Andrea, benvenuto, sono felicissima che tu oggi sia qui con noi.
1: Ciao Francesca, anche io tantissimo, buongiorno a tutti. Niente, è bello ritornarci con questo progetto che, come dicevi, è molto ambizioso, no? Perché non strizza sicuramente l'occhio a quello che è il mainstream di oggi, ma io sono uno che se ne è sempre un po' fregato, e quindi quando ha voglia di fare qualcosa, sperimentare, che la musica è anche sperimentazione, lo fa senza pensarci troppo, ed è uscita questa idea insieme a Mauro Spenillo, alla Wanema che lo ha prodotto, di Bossamo. Dal titolo si capisce appunto unire la lingua napoletana al genere bossa nova, che prettamente, sai, nasce in Brasile, quindi è apparentemente lontano, ma in realtà in termini di sonorità è molto vicino a noi.
0: Sono molto vicini, ma anche come temperamento, come,
1: sì,
0: come solarità e
1: come calore,
0: modo, calore,
1: no?
0: E anche di modo di affrontare la vita. Sono due filosofie di vita che sono molto vicine, e poi si adatta secondo me tantissimo anche allo spirito estivo, quindi
1: esatto,
0: di festa, che comunque ci siamo ormai in estate,
1: sì,
0: quindi meglio, cosa di meglio che ballare la bossa nova insieme,
1: sì,
0: alla tua voce, alle tue canzoni qui a Napoli. Abbiamo portato un po' di Caraibi qui e noi ci portiamo, tra l'altro la musica napoletana è musica contaminata, quindi aprirti
1: da sempre
0: a nuove sonorità,
1: esattamente,
0: e nuove contaminazioni.
1: Infatti guarda, poi approcciarmi a questo genere musicale mi ha permesso di scoprire che poi in realtà tantissimi artisti napoletani lo avevano già fatto molto prima di me, beh, tralasciando Pino, il grande Pino Daniele, che
0: certo,
1: nelle sue sonorità, diciamo, sempre ce l'ho ritrovato a volte un po' di bossa nova, ma addirittura ho scoperto che il grande Fred Bongusto, ad esempio, aveva tradotto in lingua napoletana La ragazza di Ipanema, che è la canzone simbolo del genere bossa nova, ed è stata una figata, perché poi io in realtà qualche anno fa, sempre proprio per un progetto radiofonico, mi inventai un po' sta cosa che si chiamava Dillo in napoletano, di tradurre dei successi nazionali e internazionali in lingua napoletana, proprio perché tenevo sto puntiglio a dire: guarda, ma se Io solo mi viene tradotto in inglese, perché noi non potremmo tradurre un brano dall'inglese al napoletano? E mi inventai sta cosa, ma in realtà vedi, è come se alla fine non mi sono inventato nulla. Noi a Napoli abbiamo questo gene della genialità che in realtà ci tramandiamo da generazione a generazione, quindi quando ti pare di aver scoperto qualcosa, in realtà se vai indietro nel tempo c'è stato sicuramente qualche altro artista napoletano che l'avrà già fatto, perché è proprio nell'aria, capito? Napoli l'idea ce l'ha nell'aria.
0: Non solo, è una città di porte, una città di contaminazione, una città di approdi, e quindi questi scambi sono da sempre, fanno parte proprio dell'anima napoletana. Forse per questo il napoletano è anche così geniale e così, perché prende un po' da tutto.
1: Prende un po' da tutto.
0: Ah, questo, lo scambio anche crea sempre movimento e crea sempre qualcosa di molto interessante. Se dovessi di delineare un fil rouge che unisce Miseno, Bossamo e Lacrima, quale sarebbe?
1: Allora, sicuramente tre modi di raccontare l'amore. Infatti anche nel videoclip, che è un'altra sfida che ho voluto fare, tu prima hai usato un termine bellissimo, che è triplice singolo, no? Più che un EP, più che un album, Bossamo è esattamente un triplice singolo, perché in realtà sono tre canzoni che sono unite tra loro, e nel video, ovviamente chi è un po' appassionato di cinema come me sa che il piano sequenza è qualcosa che da sempre affascina lo spettatore, cioè lo dico per chi dovesse
0: ancora, mai la telecamera,
1: che non si stacca mai la camera,
0: esatto,
1: non c'è montaggio, non c'è premi, inizi a registrare dall'inizio e smetti alla fine. Quindi ho unito tre canzoni, 12 minuti circa, in un unico piano sequenza. È stato difficilissimo perché poi l'abbiamo girato sulla spiaggia di Miseno. Il regista è stato Max Castelli con Gino Scuotto, che è stato un grandissimo operatore steady.

0: ma è stato un lavoro fatto davvero prima piuttosto che dopo, mentre registravamo, perché abbiamo fatto le prove, no? Perché basta, nel primo sequenza, basta che qualcosa va storto, devi ricominciare tutto da capo. E fortunatamente dopo 2-3 volte poi siamo riusciti ad avere la registrazione finale, ed è stato bellissimo, perché appunto siamo stati sulla spiaggia di Miseno, quindi con il monte, con Capo Miseno sullo sfondo. E l'idea era quello di attraversare anche il momento di luce che ci dava la giornata, perché siamo andati al tramonto. A un certo punto, in quel posto, dopo le 7:30, 8, il sole cala dietro la montagna di Procida, e noi volevamo quello, perché la prima canzone, Miseno, è un amore all'approccio iniziale, quindi ha bisogno di luce, di energia, no? Bossamò invece è l'amore consolidato, quindi raccontare una storia che è in atto, che è vissuta in quel momento col sole, appunto, che se ne va dietro la montagna. Quando poi il sole è sparito totalmente, quindi c'è quel blu di penombra che ti dà anche un po' di malinconia, parte Lacrima, che invece è un amore finito. E quindi ho dato un senso anche alle tre canzoni, anche con l'aiuto della natura, no? Del meteo, del tempo, del sole che cala, come metafora appunto dell'amore che svanisce.
1: E adesso ascoltiamo, io vorrei sentire proprio Bossamò. Abbiamo sentito all'inizio Miseno, adesso Bossamò, che hai detto, quell'amore che si consolida, esatto. L'amore forte.

0: Possiamo, proprio lo dice anche il titolo, questa commistione tra l'anima partenopea e le influenze caraibiche. Come sei riuscito a esplorare nuovi mondi senza perdere appunto la tua identità artistica?
1: È stata una bella sfida, ovviamente lo abbiamo fatto, l'approccio c'è stato rimanendo nell'essenziale dell'arrangiamento, e questo devo fare i complimenti a chi lo ha prodotto e arrangiato, che come sempre, come tutti i miei brani praticamente, è la mano di Mauro Spenillo, le mani di Mauro Spenillo. Io ti devo dire la verità, ho fatto anche un lavoro sul canto. Chi mi conosce nel modo di cantare che ho nelle altre mie canzoni noterà sicuramente un cambio di range, di registro vocale, che è voluto. Ecco, non andare a toccare per forza di cose, note alte, gorgheggi e gorigori vari, che nel genere bossa nova non servono assolutamente a nulla. Lì serve l'anima, serve il testo, quindi focus centrale il testo, e senza bisogno di abbellimenti, perché è già il mondo che ti deve trasportare in un'area protetta, mentale, cioè rilassamento totale, che anche una semplice sbavatura non voluta per far sapere quanto sei bravo a cantare può dar fastidio, secondo me.
0: Vabbè, noi conosciamo benissimo le tue capacità vocali, la tua estensione vocale, la tua voce limpida e cristallina, che si nota anche in questo brano, in questi brani, però, cioè, come hai detto tu, diventa più avvolgente, diventa più calda e trasmette quell'emozione che ti avvolge come la bossa nova, che è qualcosa come una brezza,
1: esatto,
0: d'estate
1: che ti arriva addosso e ti dici che bello.
0: Tu la senti nella pancia, la senti nel cuore, la senti sulla pelle e inizi a ballare, ma è un ballo lento, un ballo che ti crea qualcosa di veramente, da una parte pieno di energia, ma dall'altra parte anche a quella leggera vena struggente di saudage, no?
1: Esatto, sì. Che noi a Napoli invece è la pocundria, no? Vedi, ci unisce anche in questo.
0: Esatto, assolutamente.
1: Abbiamo quella strana sensazione che hanno anche i brasiliani quando siamo lontani da Napoli, scatta quel velo di pocundria che ci contraddistingue rispetto a qualunque altro popolo italiano, credo.
0: Il trittico si apre proprio col brano
1: Miseno,
0: che è un posto, diciamo, bellissimo di Napoli, e nella tua scrittura c'è anche questo profondo legame con la tua terra. Come vivi il rapporto
1: tantissimo
0: proprio con la tua città?
1: Allora, in primis, piccolo asterisco su Miseno, perché è proprio un luogo che ti dà l'energia creativa, e mi andava, non l'avevo ancora fatto, di omaggiare quel posto, perché come dici tu invece ce l'ho quasi per vizio ogni tanto di omaggiare tanti posti della mia amata Napoli. Napoli è sempre nelle mie canzoni. Quando mi dicono ma per te è stato un limite, riferendosi forse al fatto che appunto io canto in lingua napoletana, e quindi in lingua napoletana, sai, andare poi in giro in nazionale in Italia potrebbero non capirti, ma come abbiamo detto prima, adesso questa cosa è superata.
0: E poi lo diciamo sempre, la musica, anche il linguaggio napoletano, è una lingua anche da ragazzi, senza capirne perfettamente le parole, un testo in inglese,
1: esatto,
0: in inglese.
1: Mi capita ancora oggi, non essendo io
0: in portoghese,
1: madrelingua inglese, non capisco una parola, ma amo le canzoni di Bruno Mars come amavo le canzoni di Michael Jackson. Insomma, la lingua napoletana è una cosa che ti avvolge e ti fa emozionare anche se tu non riesci a capire per filo e per segno quello che dici, che è proprio il suono della pronuncia che è
0: magico. Proprio musicale,
1: è musicale.
0: Fatto con le tronche, no? Che
1: esatto,
0: è proprio quella musicalità che è perfetta, si sposa perfettamente con le canzoni. Adesso ascoltiamo Lacrima.

0: che abbiamo detto che parli di un amore finito, c'è cioè una dimensione più malinconica, sì, però non per questo meno luminosa, perché abbiamo detto, come di raccontavi tu, è bellissima la metafora che hai fatto del sasso, c'è sempre qualcosa che resta, un po' come l'equazione di Dirac, in cui basta che due oggetti sono entrati in contatto, due persone sono entrate in contatto, che resterà sempre qualcosa dell'altra dentro la persona che ha incontrato, quindi c'è qualcosa che non finisce mai. Quanto cosa racconta questa canzone anche di te, delle emozioni che vuoi trasmettere?
1: È anche verso le proprie canzoni, spesso c'è la domanda, dici, ma le tue canzoni sono come figli? Anche verso le proprie canzoni c'è questo tipo di concetto, cioè amori che non finiscono mai. Perché Lacrime in realtà è l'unico brano dei tre, mentre gli altri due sono totalmente inediti. Lacrima appartiene al mio primo disco non edito, pensa, non edito vuol dire che io lo feci uscire con la consegna porta a porta, stampammo 500 copie, non è mai stato pubblicato, però era un disco che conteneva 10 canzoni, tra cui Lacrima. Era il 2008 quando l'ho scritta Lacrima e praticamente non c'era nulla, non c'era un pubblico, non c'era niente, c'era soltanto io che volevo un bigliettino da visita per andare in giro e dire piacere, sono io, questo è il mio disco, il mio primo disco, che si chiamava appunto Senza Accordi, no? Che era, giocava un po' con le parole, sia per Senza Accordi musicali ma anche Senza Accordi discografici. Ero proprio un ragazzino che sognava e Lacrima era una di quelle canzoni che l'avevo messa nel disco, non aveva mai avuto giustizia. Oggi che invece ho un pubblico, ho una fanbase consolidata, io ho voluto ridare giustizia perché ho sempre amato quella canzone e mi sentivo male sul fatto che magari avevo quel rimorso.
0: Non avessi avuto il successo che meritava.
1: Non parlo nemmeno del successo, la visibilità che meritava. E quindi l'ho rincisa in versione ovviamente bossa nova rispetto alla prima, che invece è molto più pop. Però gli ho dato una nuova vita. Ecco, le canzoni che non si abbandonano mai sono sempre lì, come il sasso nello stagno. A un certo punto lo puoi anche recuperare e gli dai nuove onde, nuove vibrazioni. E devo dire che ho avuto grandi consensi dalla critica, che ogni tanto, ecco, uno... io amo il pubblico e preferisco sempre, come dire, il consenso del pubblico è quello che poi realmente decide. Però poi quando dei professionisti o dei critici musicali scrivono benissimo delle cose che fai, è anche quella una sensazione bella.
0: È bello.
1: Assolutamente, perché poi ti rendi conto che, ecco, il tuo sperimentare poi ripaga. Come quando ho fatto ad esempio il duetto col maestro Peppe Barra, no? Che sicuramente non è stata la canzone trend su TikTok, come dirti, però mi ha permesso di avere critiche importantissime che mi hanno onorato proprio come un premio, perché cantare con Peppe Barra e poi cantare una canzone del genere così bella, così teatrale, ha fatto curriculum indubbiamente nella mia vita. E tornando a Lacrima, come l'ha accolta? L'ha accolta, guarda, ci sono due tipi di pubblico. Una che me la richiedeva già da anni. Io l'anno scorso l'ho messa al mega concertone che ho fatto all'Arena Flegrea. Allora io la feci nel live, mi accorsi che c'era una parte del mio pubblico che la voleva riascoltare e l'ho rincisa, e quindi quel pubblico l'ha riamata, ma poi invece c'è anche un altro pubblico che l'ha totalmente scoperta.
0: Quando uno ha un grande successo come quello ad esempio di Abbracci, sì, quando poi dopo devi pubblicare un nuovo progetto,
1: io ce l'ho avuta,
0: tensione, cioè nel senso,
1: no, oggi non più,
0: il successo è uno sprone a fare ancora meglio, ti dà sicurezza nella pubblicazione di qualcosa di nuovo, oppure si crea quella tensione, quella paura di non essere all'altezza del...
1: Allora dipende dal successo della canzone, perché ci sono successi e successi. Ecco, e questo non lo dico con presunzione, ma lo dico perché ormai ne ho consapevolezza. Cioè Abbracciami non è una canzone di successo qualunque, diciamo così. E io mi sono accorto negli anni che è proprio una canzone che è entrata nelle vite delle persone. Non è più mia, è degli altri. Quindi quando tu hai un pezzo così, allora il problema un po' ce l'hai, con un'estrema sincerità. Un po' ce l'hai perché tu sei sempre quello di, ok? Però poi se con la tenacia, con lo sperimentare, te ne puoi anche uscire. Io ormai da qualche anno, fortunatamente, oltre ai brani che prima avevano un discreto successo e comunque il mio pubblico ha sempre cantato, però ne è arrivata un'altra che è diventata una vera e propria hit ovunque, che mi ha fatto prendere anche una fascia generazionale pure diversa da quella di Abbracci, ma io parlo dei ragazzi delle scuole, 15 anni, 18 anni, 20 anni, che è questa mia canzone che si chiama Via Partenope. E Via Partenope, se tu oggi vai a vedere le statistiche anche dei miei brani più ascoltati, ha superato ormai da qualche anno anche Abbracciami, cioè proprio in quantità di streaming, no? Per la prima volta ho respirato, ho detto, vedi, la gente mi ha accolto anche con un altro codice, non solo quello di Ambracci, ma che è poi quello delle sonorità anni 80 che ho seguito anche in altri pezzi miei, Data Voglio Troppo Bene, 1985, la stessa Spielberg, che è la canzone, una delle ultime che è uscita, che mi sta dando già tante soddisfazioni anche nei live. Io ho contaminato sempre insieme a Mauro la musica napoletana con questo sound e beat anni 80 che un po' mancava dai tempi di Nino D'Angelo, no? Ispirato anche a lui, forse, che è stato il primo
0: che
1: a fare questo.
0: Che funziona tanto.
1: Che funziona ancora oggi. Sì, sì.
0: È immortale.
1: Anni 80, anni 70, vedi un gruppo che amo che sono i New Guinea, no? I New Guinea, sì. Che fanno un genere. Fabiana, che poi tra l'altro ho anche nel disco insieme a me, con un pezzo bellissimo, appunto. Si chiama Vomere con Coraggio, andatela ad ascoltare. E appunto loro usano sonorità 70-80 nella lingua napoletana. Accoppiamento sempre meraviglioso, anche nel 2026.
0: Ascoltiamo Via Partena.
2: Ehi, hey, aspettava, eh? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a salute. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare, mo? Mi sento

0: Via Partenope, Andrea Sannino che è qui con noi in studio. Partiamo dal suo triplice singolo che è uscito al 5 giugno, ma adesso stiamo ripercorrendo un po' tutta la tua storia. Questo appunto era un altro grande successo che si affianca a quello di Abbracciami. Quanto ti senti cambiato appunto da allora, da quando hai scritto Abbracciami a oggi, anche attraverso questo nuovo progetto Bossa Nova?
1: No, tantissimo, perché comunque sono passati dal 2015 più di 10 anni, e inevitabilmente in 10 anni, proprio in questi 10 anni, la mia vita è cambiata tantissimo. Sento la maturità di un ragazzo che non è più un ragazzo, ma è un uomo di 40 anni, che è
0: padre di 3 figli
1: e che vede la vita con altri occhi, con più occhi, anche gli occhi dei figli. Indubbiamente questo
0: bellissimo
1: va nella penna, finisce nella penna e nella carta, e quindi io mi accorgo che oggi, e probabilmente ecco, le canzoni che ho scritto nel 2014 oggi magari farei più fatica a scriverle, perché sono la stessa persona che però è più ricca di esperienze, più ricca di gioie, più ricca di dolori, e quindi tutte queste cose poi nel testo, nelle canzoni, nella scintilla che scatta si sentono. Io quando sento un pezzo che esce oggi mi accorgo che è un Andrea diverso rispetto al 2013.
0: Io so che stai facendo un progetto bellissimo legato al tuo libro Prima di Abbracciami.
1: Sì.
0: Che è edito da Mea Edizioni con una prefazione di Maurizio De Giovanni.
1: Sì.
0: Che ha avuto un successo strepitoso, primo in classifica per tanto tempo, ancora adesso è sempre prima nelle classifiche, e lo stai portando in giro per raccontare poi la storia di un ragazzo normale, di un ragazzo che però è riuscito a realizzare i suoi sogni, quindi
1: sì,
0: un esempio per tutti, perché nella vita basta crederci profondamente che ce la si può fare.
1: Sì, guarda, al di là delle classifiche che pure ci sono state e ne sono stato felice, però proprio prima che uscisse il libro io avevo chiesto una condizione a Mea Edizioni, appunto, di portarmi nelle scuole, perché di fare le presentazioni del libro nelle librerie basta, quindi praticamente occuparsi solo dell'aspetto commerciale del libro non mi interessava, ecco perché dicevo, ma chi interessa la storia o la biografia? Non è che io ho vinto l'Oscar che può interessare la mia biografia, chi interessa? Sì, al fan, ma è una cosa che poi finisce lì, quindi non lo volevo fare nemmeno il libro. Poi mi sono convinto perché dietro la mia vita c'è una storia, come dietro la vita di tante persone. Io ho l'opportunità però di raccontarla, ecco, di avere un microfono e farlo, e quindi di diventare anche una testimonianza per tanti ragazzi che magari, ecco, vedono l'artista solo come il personaggio che ce l'ha fatta, senza magari sapere che dietro ci sono storie che possono essere messe in campo anche da loro. Infatti la frase, lo slogan che scelsi per lo Scuola Tour era "non hai scuse". Io andavo in giro nelle scuole di tutta la Campania, ma anche del Sud Italia. Sono stato ad Andria, a Taranto, a Bari, a Potenza, insomma tutta la Campania, Basso Lazio. Appena abbiamo aperto le richieste, sono arrivate telefonate da tutte le scuole, dalle elementari alle università. Io ci sono andato sempre gratuitamente, talvolta con grande fatica, perché finivo il concerto, che ne so, la sera prima, tornavo a casa alle 2 di notte e ovviamente mi dovevo svegliare all'orario scolastico per andare nelle scuole, ma non mi è mai pesato, perché ho avuto una botta di energia e di vita da tutti i ragazzi che ho incontrato, che mi ha anche quello cambiato. E devo dire, Francesca, che i ragazzi mi ascoltano con 2 occhi spalancati e riesco ad attirare tantissima attenzione, che me ne vado a casa sempre felice di aver conquistato sicuramente l'attenzione e il cuore di tanti ragazzi che si trovano in un'età scolare, appunto, e che si fanno tante domande sul futuro, come me le facevo io, come me le faccio tuttora.
0: Perché il successo, cioè, non è un miracolo che arriva all'improvviso,
1: no,
0: ma si costruisce passo dopo passo, e ci sono anche momenti di difficoltà. Tu hai avuto dei momenti in cui di sconforto, in cui pensavi di non farcela?
1: Hai voglia, tantissimi, e li capisco pure. Momenti di sconforto, momenti di confusione, finita l'età della scuola primaria, quindi la scuola media, io andai a casa e dissi, mamma, io voglio fare un musicista. E mia mamma, ovviamente all'epoca non c'erano i licei musicali che erano gratuiti, no? C'era il conservatorio, ma prima di andare al conservatorio devi fare un esame, quindi c'era bisogno appunto di una scuola di musica, e quindi richiedeva un costo, il maestro privato. Quindi mia mamma, per non dirmi tutte queste cose che ti ho detto adesso, disse, oh, io mamma, bella, però preparate pure un piano B. Per non dirmi, guarda, io sono preoccupato che tu vuoi fare musicista, come mangi poi, capito? Come perché è una carriera tosta, no? Certo. Come tutti i sogni, quelli più ambiziosi sono carriere dure. E quindi il mio piano B fu iscrivermi alla scuola alberghiera, e dopo la scuola alberghiera diplomatomi poi col massimo dei voti, perché sono anche un grande cuoco a casa, a casa oggi però, mi iscrissi alla facoltà qui proprio a Fuorirotta di economia aziendale. Quindi io faccio l'esempio ai ragazzi, dico: ragazzi, ditemi cosa c'entra. Io sono partito che volevo fare il liceo musicale, mi sono iscritto all'alberghiero e poi mi sono iscritto alla facoltà di economia aziendale. Cosa hanno in comune queste tre cose? Niente. Dopo tanti fallimenti tu correggi sempre man mano il tiro, e poi se ti fai trovare pronto prima o poi arriverà il tuo momento, però dovete fallire, dovete sbagliare. Non che per paura di sbagliare.
0: Del percorso, non è uno
1: tu dici: ho paura di tirare il rigore, non lo vado proprio a tirare, ma non diventerà mai un grande calciatore. Devi tirarlo e avere anche la paura di sbagliare.
2: Viva, da chi sto chiedo e da ancora non vedo.

0: E questo invece era Vivo di Andrea Sannino, che è qui oggi con noi in studio, un bellissimo brano dedicato al
1: questo l'ho dedicato a Jacopo,
0: Jacopo l'ultimo arrivato. Come lo hanno accettato gli altri due fratellini?
1: No, ma ce l'hanno pure loro.
0: Ce l'hanno pure loro.
1: No, ah, tu dici come hanno accettato a Jacopo?
0: A Jacopo.
1: No, io
0: Jacopo.
1: Pensavo il fatto che loro che Jacopo avesse una canzone. No, io ho fatto una canzone per ogni figlio.
0: Ah, dai.
1: Sono stato molto, capito, democratico. Vivo, no, Jacopo lo hanno accettato benissimo, cioè perché hanno un'età appunto che Gioia 7, Alessandro 5, già sono i fratellini e la sorellina maggiore che ci ascoltano. Io sono poi molto orgoglioso dell'educazione che stanno avendo e che ci stanno dimostrando di saper assorbire. Quindi sono ragazzi sensibilissimi, lo hanno accolto come si accoglie un bambino che arriva col suo sorriso, che diventa un raggio di sole, e loro sono in grado già di percepire queste emozioni.
0: Cosa c'è che tu pensi che il tuo pubblico non sappia di te, che non sappia di Andrea Sannino? C'è qualche
1: forse
0: una zona tua che ancora non hai rivelato?
1: Sì, forse i momenti in cui resto deluso di qualcosa o da qualcuno, i momenti in cui sono triste, perché uso i social per tantissime cose, soprattutto per i momenti felici. Quindi ecco, pubblico la nascita di miei figli senza problemi, perché io penso che ormai i social fanno parte della vita, ignorarli è un
0: come
1: errore.
0: Come li vivi? Cioè, nel senso, per te sono
1: vivo
0: un'opportunità o a volte anche una schiavitù, la necessità proprio di
1: indubbiamente quando hai la lucidità di fermarti a pensare, ci hanno profondamente cambiato. È triste sempre vedere un tavolo a cena quattro persone che hanno il telefono e non si parlano, quello sicuramente. Quindi secondo me vanno dosati, però vanno anche utilizzati nel modo giusto e possono essere sicuramente un vantaggio. Ecco, ad esempio, oggi basta pubblicare un brano sui social, se il pezzo arriva alla gente puoi fare successo anche senza avere una major alle spalle che ti distribuisce. Io lo uso però, come dicevo, come alternativa alla quantità di notizie brutte che ci arrivano. Io dico, siccome quando scrolli lì sul telefono ti escono sempre immagini bruttissime, qualcuno deve fare anche la parte di quelli che pubblicano invece notizie belle, incontri, racconti, e io lo uso così. E quindi mi riservo spesso di pubblicare delusioni personali, quindi il pubblico non lo sa spesso di tante cose di cui resto male o dei momenti miei più bui, perché non li pubblico. E quindi non li pubblico, ma ci sono,
0: quindi nel senso che nessuno è scevro da momenti di malinconia, di
1: sì, no, ma quelli personali, no, io non mi riferisco solo a quelli personali, mi riferisco anche se tu fai un tentativo, che ne so, per hai presentato la tua canzone a qualche parte, non vieni accettato, non vieni preso, c'è chi lo scrive. Dice, io non sono stato preso, sono dispiaciuto, sai, per avere magari il quanto sei bravo dal pubblico. Non ti preoccupare, io non la voglio questa sorta di
0: sprone dal pubblico, perché è qualcosa che poi la forza la devi trovare in te.
1: Perché devo accettare in me stesso, bravo, che magari non è stata presa, non ho superato sto provino perché forse ho sbagliato qualcosa. Non mi serve che il pubblico mi dica so bravo.
0: Ma non è che spesso ci sono degli errori che uno compie, semmai non era
1: quello. Non era il momento giusto, non era quello che cercavano, assolutamente. Però la delusione resta.
0: È vero. Però lo dici sempre, la tua famiglia è anche la tua forza. Quanto ha influito anche nell'uomo che sei oggi e nell'artista che sei?
1: Tantissimo, tutto è al punto che non riesco a vedere, secondo me, un Andrea diverso da quello che è oggi, capito? Cioè, se mi immagino il futuro, io spero di continuare ad avere sempre questa condizione di vita e familiare che ho oggi. Perché non riesco a vedere l'Andrea artista distaccato dalla sua famiglia, quindi è pericolosissima questa cosa. È talmente radicata in me la mia famiglia, il valore che do alla mia famiglia, che non riesco a scindere le due cose per niente.
0: Bellissimo.
1: Quindi io e Marinella siamo destinati a un amore eterno, capito? Non possiamo.
0: No, siete bellissimi, devo dire.
1: Ovviamente, se lei ovviamente la pensa come me, oggi ho la certezza che lei la pensa come me, perché gli amori finiscono pure. Fortunatamente non è questo il caso.
0: Però quando ci sono i valori giusti e la forza giusta per portarli avanti, quando ci sono le idee chiare e soprattutto un progetto comune di vita come il vostro, non sicuramente sarà luminoso e durerà per sempre, eterno. E quando scrivi una canzone, qual è la prima persona a cui la fai ascoltare?
1: Ma sicuramente l'ascoltiamo tante volte in studio quando la scriviamo, quindi io e Mauro Spinello siamo sempre i primi, un po' perché poi l'abbiamo scritta. Però poi dal tragitto che faccio da Fuorirotta, perché lo studio è sempre qui a Fuorirotta e torno a casa a Portici praticamente, la sento altre volte e me la porto fino a casa. Quindi quasi sempre, tutte le volte, è Marinella la prima ad ascoltarla. Ed è, devo dire, molto critica, quindi mi fa capire sempre, non è che è una che dice su tutte belle, devo dire la verità.
0: Qual è la sua preferita?
1: Forse la preferita di Marinella è Abbracciami, perché è a lei dedicata. Io, il testo è proprio scritto, racconta una parentesi di vita che ha riguardato me e Marinella, quindi questa la rende molto fiera, orgogliosa, e sicuramente Abbracciami è la sua canzone.
0: Di aversi ispirato una hit così
1: eterna, così ormai degli altri.
0: Bellissimo. Oggi hai ancora dei sogni nel cassetto?
1: Tantissimi.
0: Ce li vuoi rivelare qualcuno?
1: Ma per esempio il Festival di Sanremo è uno di quelli, perché mi manca, cioè sono riuscito fortunatamente ad avere un pubblico anche fuori da Napoli senza il festival, che a volte immagino, dico quanto sarebbe bello portare il mio messaggio anche a un pubblico così numeroso, così vasto come quello del Festival di Sanremo. Però ho un sogno particolare che è molto difficile, ci è riuscito forse solo Gioielliero negli ultimi anni, di andarci con un testo in napoletano, ma non una parola in napoletano, proprio tutta la canzone. Però a volte il regolamento lo vieta, adesso non lo so quest'anno come sarà il regolamento.
0: Ti auguro di poterlo realizzare, perché saresti un bellissimo portabandiera della nostra napoletanità soprattutto del nostro cuore, perché tu sei una persona di grandi sentimenti, di grandi valori, ed è bello che esporti e dai anche agli altri l'importanza di questi sentimenti che sono fondamentali nella vita e che fanno la differenza, perché forse quando si seguono cose così effimere alla fine si sente sempre un vuoto esistenziale, invece riempire la vita di cose importanti,
1: di cose importanti.
0: Allora veramente crea quella solidità che poi ti permette di avere il successo, ti permette di affrontare anche le difficoltà della vita, di superare gli ostacoli, di accettare delle delusioni e di andare sempre avanti. E noi ti auguriamo sempre un successo crescente.
1: Grazie.
0: Di conquistare il palco dell'Ariston ma soprattutto di conquistare sempre il cuore di milioni di persone. Grazie Andrea di essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E noi chiudiamo a questo punto con Abbracciami.
1: Esattamente. Ciao a tutti, sognate sempre.
2: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna voce. Sono poco scurmoso.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Thank you.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ungaro su ta caccenda che a Lucca cercano speranza. Poi trova rinuncia si se rompe l'anima che me la giustiniscione. Ungaro su ta cosola che a brucia cercano una chance. Poi trova una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fui.

0: Agnesi tu. Ora Agnesi tu.
1: Vado più su, voglio lasciare il segno. Ti vendono i sogni, comprano il talento. Che se cerchi fuori, poi chi trovi dentro il nisciuna.

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

quello che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quanta creatura areda sti mura, cu chi lo pallona viene a cava c'è sta vita. Mi è preto cucenta

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la lieva la innamorata e piglia della stamazziata. Tuffa del tappo da una viuta, la reba macchina e se cazzuna, schiaffa buoni a parapessa, scopolone fa cozza curessa, sciavarecchiuna e si catannossa, e la macossa pilosa.

arrivi sempre senza avvertire. Vai quando ti pare, poi tocca a me gettare i gocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo ai ricordi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

come sole stasera. Ti sto quarto bicchiere che avevo. Mentre mi vega una storia che sta insieme a una detto grida e fa scema. Sta giovendo a riuorno. Non so vero ciò cielo. Mille pensieri, buonato vocale, cosa ci fa male.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: bon vin.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente. E le illusioni cresceranno senza farti sentire niente.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare le ombre intorno.

Con lui che mi staranno colpa che non tengo. Tutti fermati e poi fermati pure il tempo. E non dormiendo, era già femmina, prima essere femmina. Era già persa prima perdere, sapeva leggere. Da lui chiedo una rubulezza, mi ha affrontato. Tra marchiviato, forse Gesù l'ho peggiorato. Crescere insieme era difficile, a stare lontano. Da questa dolcezza piccirilla.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Am ixa m'escusata si blas. Poviga stan festine chi capix. Torta non m'ho va da, m'ho compatix. Sposa chi m'ha voluto bene a me.

chiaro la luce frenesia sospira, e una catena va se lunga assai. Chi sta l'amore che si incatena, chi sta l'amore che non torna.

0: e invece sto cacà, briaga e passione. Non so più qua, tecco curtino. No, non vo voglierà, ma serve ancora. E se sposate, agua,
1: e no, e no,
0: ma l'indolietta non si può carrare. Lo sposo non m'importa, ma saglia come fosse, non fidate. Rimane ognuna risa, sposa e morta. È stata accesa, a

Sulo mai sulo se vai sereno, per fare un luto per una ferita, per una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo è pocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, provocatore, ammonto una

0: momento. La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh, non interrompe. Se la Chianella vuole provè, a sette. E insieme a là, aspetti.
0: Non ti incazzi. Assetta, mamma, perché la Chianella l'hai persa proprio.
2: Hai capito, mamma? Assetta, perché la Chianella l'hai persa proprio tu.
3: Mamma, che le sfotta.
0: Chi io, mamma? Chi
2: la vera.
3: Sì, puro Bouchard.
2: Dottore Ne, a barà come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca.
1: In bocca?
3: A me?
2: A te.
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre.
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna.
4: Lavanna.
2: Scamblerà l'essa. Non ti permettere assa.
0: Scamblerà l'essa a mia figlia. Ma solo sta valanza, perché sennò ti faccio imparare la crianza.
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora.
0: Assetto, datte, sfalanci.
2: Scegna, rosica la cucchiara.
0: A te e a sticcaiota. Aspetta, buona mamma.
2: Come ritta.
1: A ritta caiotola, proprio così.
5: Caiotola?
3: Sì, caiotola.
2: Uè, vieni a ca. Cacchio un mamma su, retta in casa di indocufo natura. A te e a sta pirchi petala.
0: Pirchi petala? A me?
2: Ehi.
3: Cacatro.
0: Come dice bella mamma.
2: Capito. Come ritta.
1: A ritta cacatronala, aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me. E va.
5: Cacatronolas?
3: Sì,
5: cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Si ti mette lì in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a ruoccola, che provarai che pisa, hanno sti zuoccola.
0: A chi fai provare zuoccola?
2: A te!
0: Sì, ma boffa la wallera che schiatta, va a fare lo mazza a tutte e quattro. Ma specialmente a te che ti
2: infuri.
0: Tata tienda a te.
2: Tu, smafra la pasca che ti frasca, per lo frisco e la vendresca. Io, si ti afferra che non mi avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di candere, ti ammatondo che stuccia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta a sentire. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchietta, cantra, pisciapetta, muzzacotola, merdosa e bavosa con a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, avrei tenere la stessa bocca che tieni tu.
0: Ma non la tiena!
2: E non la posso tenere!
5: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerò se asciuga, sacco ricca, papra o alla rosa, caccia munnezza, annetta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va di essere in una chiave che maestra, e bruscire che sta lingua per dinda, va!
5: I grosse giure!
0: Ti parola tua, ma vanno linda e pinta in faccia a stu cola. Solo per cagarta non ha tavuta, rinda a stu canare una frascia di catena.
2: No, che tieni tu e che la mezza prua sei figlia.
3: No, che la voglia di che sta faccia con questo.
0: Non ti agitare, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non ti agitare, mamma.
2: Ma lascia.
5: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè. A parma sta.
5: Buonanotte, ma vene la muina!
3: Ma va per via, sta bottonella, brutta cunetiane!
5: Musica, che s'avvia la tarantella!
0: Fuche!
2: Cape!
3: Chiacchie!
2: Piazze!
0: Lume!
2: Tranne!
3: Cune!
2: Spirale!
0: Cunache!
2: Conclegandene!
3: Quante che caffette!
2: Cunia senza vate!
0: Sfumo le ciambanera!
5: Annarie!
2: Crepe, si non dice!
5: Ti devo andare a

Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo ne varriene a essere femmina o tutte le femmine varriene a essere uomini o non ci varriene a essere né uomini e né femmine per fare tutta una vita quieta e a geritta buona.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

turmienta sì, ma stai vicina, tu stessa bene soffre pure tu. Scordammo c'è st'amore, che chiusa fa soffrire.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.